per sempre. Non sarà mai più domani, è da ieri che non vedo l'ora. Ora pensa solo a te.